livrè, mi salutò ridendo. Tutto musetta le dissi, il cuor non batte, o non lo sento. Grazie al

la portesella e lasciami entrar. Per di Colombina bella che non con l'ombrella non posso restar. No, non posso non restar, no, non posso non restar. Per di Colombina bella non posso restar. Per di Colombina bella che non con l'ombrella mi sento gelar.

l'anno e il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò